Maria. Sento un vuoto in fondo al cuore, mi precipito per strada, vedo un viso da lontano,